mattino di pioggia, bocche di vento, spighe d'argento, sabbia di ghiaccio, musica triste da un bar del porto, mina che affoga in un lento.